0: es fragile, sono fuori in casa, cioè sembra essere nuovo.
1: Review 2 6 0 cancel.

0: Sì.
1: Ci faccio una preemzione.
0: So.
1: Diciamo che mi fa la domanda, ma